0: le montagne l'arrivo che tu fai in serra anche se
1: vuoi che fare la tua tua?
0: Tu non ti pettavo
1: vuoi non parli più qua
0: a te ne che parli sao
2: Ni no kosan
0: eh
2: sama hasum ser ser
0: i kuvete ta kalkon yahi
2: taro tis rayu
0: ah so
2: yar fatin kana uina tena leom sara e u kon ori sai
0: ina rara ye kona rewina sa tem na ya ngan rafona suti rno rinus faunur sir pak ret re re mang metuki kwa ye kale kangaye ruon myala
1: sa tris mes tena

0: programma Massaca!
1: Splendide quante cose mi affaga! Tu non ombi, quavana!
2: Le car, ma sono da Antoine de Padu, i passa! Per Chiré, per Xavier, per Vichier, per Pius! Ni Cristiana Rietta, ni Comete a Piave, ne mangai che si che tu tenera sus mantigna, quasi amni!
0: Tu non ombi, quavana!
2: A un marrano fa la pesa sua, e un buon canse me ne refuizua, l'ala che mantenga di avvossari, nile di pantecotta, tiembro pul me, e nabro pul sturivu. Tu lo mam qua veniu, a itan andre wamp calasa, pasrai, tu sa cai che il sera, pul pul sa magusnia. Sante un qua fanai ni pa pa pa, si artista avet fineranzua. Tanto le sacaf qua, per famiglia anni, sacaf, sac sac marsa miafa, sava psurti sacarazani, sincisa. Isi pizza special, neanche un sella tarantolo, ma giusto inferna. Asam sala sala cuve verso a bella langani. Nanti de pantecotta, tu lo mob guavana, alla snain timo bro pulme, enna bro pulso arrivo, a un marrano, fa la pesa sua, a un buon gran seminero fuizua, lala gama de hanga de bossari. Vito putirana. Lunga a riforiare, di pe, vuoi riforiare, per la fotocana, tra gli aliari,
0: e via cari! Programma Massaca!
1: Lendi di pante con miafaga! Tu non ombi, quavana!
2: Le car, ma sono da Antoine de Padu, i passa, per Chiré, per Xavier, per Vichier, per Pius, ni Cristiana Rietta, ni Comete a Piave, ne mangai che si che tu tenera sus mantigna, quasi amni.
0: Tu non ombi, quavana!
2: A un marrano fa la pesa sua, e un buon canse me ne refuizua, l'ala che mantenga di avvossari, nile di pantecotta, tiembro pul me, e nabro pul sturivu. Tulu mam guavaniu, aitan andre wamp calasa, pasrai, tut sa cai che il sera, pul pul sa magusnia. Isante un quafanain ni pa pa pa, si artista avet fineranzua. Tanto le sacaf qua, pe famiglia anni, sacaf, sac sac marsa miafa, sava psurti sacarazani, sincisa. Isi pizza special, neanche un sella tarantolo, ma giusto inferna. Asam sala sala cuve verso a bella langani. Nanti de pantecotta, tu lo mob guavana, alla snain timbro pul me, enna bro pul sorivu, a un marrano, fa la pesa sua, a un buon gran seminero fuizua, l'ala gama de hanga de bossari. Vito putirana, lunga a riforiare, di pe, vuoi riforiare, tu eri la fotocana, tra gli aliariari,
0: e via cari!

Allora, no, vieni qui, zebra, vieni qui. Se tu mi fai provare una cosa, perché poi la cambi? Lui, se tu provi una cosa e poi lui la cambia sempre, zebra, lo fa per farmi fare brutta figura, ovvio. Quindi, caro Fulvio, quando si prova un passo, si deve mantenere il passo. Dammi l'orecchio, dai, andiamo. Ovviamente sto scherzando. Fulvio, Fulvio Gola, il no comment.